0: Fermo fare! Dato certo!
1: È pronto!
0: Mi senti! Tre che manda a guare! Mi do di che provare almeno!